0: Hira. Hira. Hira. Hira, Hira, Sol. Hira. Hira, Hira. Hira, Hira, Sol.
1: Sol.
0: Hira, Hira. Hira, Hira. Gira, gira, gira, gira, sol, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, sol, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, sol, gira, sol, gira, sol, gira, gira, gira, gira, gira, sol, gira, sol, gira, gira, gira, gira, gira, sol, gira, sol, gira, gira, gira, gira, gira, sol. Heridos de sol.

Suivi quand même. E mentre dal mio corpo agli altri sorgo e per l'eterno campo oltre penetro quel che oggi non si vede.